Guarda le mani, che cosa dicono gittarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte.

sia peccante, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca l'istinto, e sente l'acqua, avverte il fuoco, è duro,